0: Hop! Io ne go! Hai un micro, sponsor di volo.
1: Wow! Radiam Nogo! Party Mix è Samuel Nogo!